separania, i canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca nome, tocca nis, la po'.

sai o deia fila, de felo u te biberò, u te pipila, se lo moro, la mumilla, sia mila. Mila, mumilla,

Italia, i carivali meistero Bulia. Chia se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che le fagane tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, ero Napo.